0: Eh, Pok, mau kemana, Pok? Ayo mau ke sono no, Bang.
1: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Pok, ya. Di mari aja deh, Pok.
0: Ah, Bang.
1: Ih.